0: DJ Seus. Bossa Androja.
1: Bara, bara, bara.
2: Na mwede utora kambo kupa kuna Six Max we pamanika hapa chokwa di nguwa zirugite zofemba mwishidimbu gumbine shitana tu novora jine 16 minute.